con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

mattina, un po' meglio e un po' sottura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

Signorina la tavola con un patron da fuori, signorina la tavola con un patron da fuori, la cortina c'è Vittorio, sono dove sa fra. Signorina la tavola con un patron da fuori, signorina la tavola con un patron da fuori, la cortina c'è Vittorio, sono dove sa fra. E mettiamo la morte, faccia pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure questa morta, cosa dopo quella porta, ne viene alta dopo, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'hai disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. E non sei nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà.

Il giorno sempre d'intorno in giro sta, Milo il Cucania per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini.

barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.